possono il fulmine e la rabbia di avanti la morte, l'amore di farmi nel mar. Nonna, nonna, la morte, l'amore di farmi nel mar.